0: Tu fin de semana la pone Radio Tiempo. Radio Tiempo.
1: Ritornerà per te. Poi, come posso indovinare?
2: Radio Tiempo. Radio Tiempo.